parli, io sto male, signore. Allora, parate. Potete stare lì? La signora? Quelle per il suo marco, parla, parla, parla, sta bene.